dolce d'impesta, dici la vita, soggente anelia spambila, sotto a un sole assente. Hasta que yo te rente, adiulo ti accudra.